Che vi sono gonne di va? Gonne di mi se vi scegliete di max. Le vi di vi se non vi vesti di max. Dice si mai le vi scegliete di max. E mi fide vi sono gonne di gonne di gonne di mi se vi scegliete di max. Le vi di vi se non vi vesti di max. Dice si mai le vi scegliete di max.